0: Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
1: Georges Brassens, francoski chansonnier, qui est, kot še nekateri drugi, ampak on osebno še posebej pomembno vplival na italijanske kantautorje, še posebej na Fabrizia De André. Fabrizio De André, tudi Faber, kot ga je poimenoval Paolo Villaggio, spada med najpomembnejše kantautorje tistega obdobja, tam 60-ta, 70-ta leta. Prav izrecno Brassens je bil pomemben vpliv na njegovo glasbo. Podpisan je pod cel kup odličnih skladb, vedno pa je, oziroma tako v večini, veliki večini, se je vsaj obregnil ob družbena dogajanja. Od recimo gonje proti anarhistom v 50-ih, 60-ih v Italiji, pa do čisto takih splošno družbenih, bomo rekli, problemov, kot je v bistvu hinavstvo. Ne? V skladbi Boca di Rosa prepeva o tem, kako je v kraj prišla mladenka, ki je se je rada ljubila ne za denar ali pa zato, ko bi morala, ampak preprosto iz veselja, kar ne bi nikogar motilo, še posebej meščanov, ne, če ne bi bilo cel kup ostarelih in manj ostarelih babur, ki z ljubeznijo niso hotele več imeti opravka, ampak drugi je tudi ne bi smeli doživljati. Simpatična skladbica.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito, e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Fabrizio De André, o tem, kako nestrpneži sprejmejo prosto ljubezen, tako bomo rekli, svobodno ljubezen. Eko, ja, šanson je pomembno vplival tudi na oblikovanje družbene zavesti in s te plati je pomemben ne samo kot glasbeni žanr, ampak tudi kot družbeni korektiv, bi lahko rekli, ampak tudi kot glasbeni žanr ostaja živ. Ne samo tu v Sloveniji, omenili smo že Laro Janković recimo, ampak tudi v Franciji, kjer je v njegovi rojstni deželi med temi mladimi generacijami tudi Isabel Geffroy, bolj poznana, verjetno jo vsi poznate pod pseudonimom Zaz, ki ne samo prepeva stare šansone, tudi piše nove, sicer pa več ali manj ustvarja v mešanici različnih glasbenih stilov, od džeza do šansona, sola in akustike, vse v enem paketu. Taka je tudi njena uspešnica Je veux.